Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Tarata. Tarata. Tarata. Tarata.